0: If your lobby say fi take him for your lobby me, take it to analyze some man I holy gonigi. Ma tere pire ti fi konko gide le toli. Bebe dai mu accident, taki hoi gregi money. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a ti son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice I mi mwani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holy mino. Nalosi mio, di shamyangai. Eh, bossi mino. De a che bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo si mio di shamyangai. Le me fem bo si mino. De a che bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Memories are the key, not to the past, but to the future.
3: Hey you!
2: Elke zondagavond om 10 uur op Lim.
3: Very hippie.
2: Memories. Taking you back in time. Some memories are unforgettable.
3: True, true happiness.
2: Memories. Sometimes it only takes

0: mi somor body. Nende temye ali kiama manteng mie fichitite.
1: Oh, 91 punt.